0: signor Don Polidoro.
1: Son tre giorni da che noi stiamo insieme alla locanda e mi parlate sempre di giudizio. Questa insolenza è seccatura e vizio. Voler che io sposi a forza quello di osa mi vedi e che mi scordi della mia vietta. A troppo barbaro genitore!
2: Favoriscano! Anche questa mattina voglio il pranzare a tavola rotondo!
0: Come volete!
1: Ma il giudizio a parte! Io voglio stare allegro! Tra dei santi voglio dire qualche motto, qualche sale, qualche freddura!
0: No! Fareste male!
1: E male a stare allegro! Con questi inglesi io scappo!
3: E se persiste il padre nell'impegno!
1: Ma il monte Vesuvio ci son guai!
0: Avete visto mai? Mademoiselle Enrichetta!
1: Il ciel volesse! Non una curiosità, corpo di Bacco, dicon che tanto bella!
0: Che virtuosa va stimata! Giudizio, o degli affari ci rivedremo.
1: Buon viaggio.

0: fresco e sempre col giudizio questa isolarchieria m'ammazzerò, mi getterò dentro il Tanigi.
1: Andremo insieme se volete.
0: Insieme? Dove?
1: A gittarci dal ponte dentro il Tanigi.
0: Io buono, e questo farà vero. Signor mio, ripensateci meglio.
1: Ascoltate, che disgrazia è la mia. Siete italiano?
0: Partenopeo.
1: Mi fido! Tornò appena da Genova qui in Londra, richiamato dal padre, che il crudele mi spedisce all'istante alla Giamaica.
0: Oh, diavolo, verso Turchia.
1: Sbagliate, la Giamaica è in America. È un nuovo mondo.
0: Appunto, questo volevo dire, io l'ho veduto il mondo nuovo, a Napoli c'era chi lo mostrava.
1: E non potei, come avevo promesso alla mia diva, in Genova tornar.
0: Vi compatisco.

0: d'una galanteria, mai non l'ho veduta.
1: E adesso vuole il genitor tiranno che gli dedi l'indane in questi giorni io sposi.
0: Non vi piace? La sposa?

caspita, bel paese! Qui non si deve ridere, qui non si parla mai, qui tutto è caro, qui dicon ch'io son pazzo, e di più v'è il costume di cercar

0: Che dite? Uibò, volevo che mi rendeste conto di quella forestiera.
1: Sono finite le nozze, buonasera.
0: Ditemi, è genovese?
1: Signor, no, è di Massina.
0: E a nome?
1: Mademoiselle Enrichetta.
0: Come diavolo assomigliarsi tanto? Io mi impazzisco. Non deve essere, non è. Cara, tenete, godetevi per me queste monete.
1: Per non farlo inquietare prendo queste chinee, ma un'altra volta non ci si affezzi. Il diavolo mi aveva data di intendere.
2: Madama, una grazia desidero.
0: Madama, se voi non mi aiutate.
1: Purché io possa.

0: andiamo col piacere di vederla.
1: Conducetemi a mirar quel bel sole.
2: Figliolo, un poco! Di chi intendete voi? Lei di chi parla?
1: Io parlo d'Enrichetta, di quella forestiera.
0: D'Enrichetta, io fratello.
2: Sono rimasta di nuovo in sul più bello. Signori, non temete, lasciate far. Per paccura mi vendico dell'oro ardir. Dirò...
1: Brava, madame, seguitate.
2: Dirò che
0: bravissima, tirati l'alzi.
1: E
0: così?
2: Dirò dunque, già che così volete, che un pazzo voi, che un seccator voi siete.
1: Ora la sima grande per una donna odia.
0: Le mette.

0: Ma se non erro, vien l'olandese. Presto, ritiriamoci.
1: Come? Io vengo e voi partite.
0: Le donzelle devono star ritirate.
1: Ma non con tutti, io sono onesto.
0: È vero, ciascun di noda.
1: Dunque non fuggite. E sedete. Io leggo intanto, voi lavorate. Che mal ci è?
0: Obbedisco ciò che così volete.
1: Oh, mi par bella più di quel che credevo.
0: Ma sicura l'onestà sua.
1: Nella virtù si trova ogni ricchezza. Voi...

0: sei la prima donna che penso bene. Sono ricco anch'io, disponete di me.
1: No, non bisogna.
0: Che virtù, che onestà.
1: Per le mie ridotta e poverità.
2: Si tenti tutto per veder se quella.
3: Cieli, che miro.
1: Un incontro.
2: Riverisco.
0: Quest'uomo, se non erro, l'ho veduto altre volte. Accomodatevi.
1: Signor, con solidezza.
0: Seguitate a lavorare, che fretta.
2: Se questa non è Livia, e qual sarà?
1: Non ve mostro peggior di crudeltà.
2: Ma... Mademoiselle, potrei saper chi siete?
1: I fatti miei non dico al forestier che non conosco.
2: Eppure io credo di conoscervi.
1: È superfluo dunque che il domandiate.
0: Gran risposta, gran donna.
2: E credo ancora sapere il vostro nome.
0: Come ne rido, non lo so, non so niente.
2: Signor, perché ridete?
0: Io rido. Piango, faccio quel che mi pare.
2: Ma sapete chi sono?
0: E siete un uomo.
2: Son milord per rispondere.
0: Ah, una gran cosa. Voi restate.
2: Braccio per voi, non per colui.
0: Colui? Che mai dir pretendete con quel colui? Nel mondo siamo tutti uguali, il merito si distingue. Colui, se siete nobile,

0: padre.
1: Ho inteso sotto il vile pretesto d'un paterno comando tradisse una fanciulla.
0: Ma sentite, questa è una crudeltà. Son disperato.
1: Si trova in brutto stato questo signor. Partiamo, mademoiselle Enrichetto.
0: Ma possibile? Dunque Livia non siete?
1: Non conosco, non so che sia costei.
0: Sì, siete Livia, me lo dicono quegli

0: dunque non è possibile veder la forestiera.
1: Non si può.
0: La sua camera è aperta.
1: Ma non ci si entra.
0: E dunque una donna proibita.
1: E onorata non

0: tacete, di grazia.
1: Grazie, madame. Parlate, svaporate. Alisatemi questo segreto.
0: Io credo che v'adori, mademoiselle Enrichetta. Spesso, spesso so che vi viene intorno.
1: Intorno a me? Son cieco, forse.
0: Ha l'arte di non farsi vedere e di sparire ogni volta che vuol.
1: Caspita, ho inteso. E dunque strega il mio tesoro.
0: Oibo, v'è la pietra elitropia che invisibile rende ogni persona che la tiene ben chiusa e stretta in mano.
1: Dite, è pietra di fosso.

0: Cos'è?
1: Mademoiselle, sta qui!
2: Invisibile!
1: Certo! Oh. Io l'ho gran pratica! Pur vi bacia la mano!
0: A me! Carina! Non permetterò mai! Dite, la bella sta da qui!

lascia che sulla bianca mano io ti dia indegnamente quattro baci. Come facesti?

0: mia mademoiselle,
1: chi ne da far
0: per vivere è onesta e savia e bella e indigente. Io son ricco, può aiutarla.
1: Scusatemi, mademoiselle, di ricchezza non ha bisogno. Ah,
0: dunque me la riprendo.
2: Tieni, son chiné, te ne dono.
1: Ma di grazia, milord, per qual motivo?
2: Perché tu parla all'ospite, alla mia Livia.
1: Conoscete voi questa Livia?
0: Che Livia? Io non conosco donne.
2: Conoscete la supposta Enrichetta?
0: È assai diversa tra l'altre.
2: E gradisci, accetta questo dono. E tardi ancora, tu non conosci bene che mi l'orta respinge.
1: Perdonate, no, non accetto da loro.
0: Zitti! Ascoltate. In Londra, il giorno 16 del corrente saranno sottoscritti i capitoli di nozze fra milord Arrespin e milady Lindane, e così dice il solito foglietto che si stampa ogni giorno.
1: E poi vedete qui da mademoiselle hanno lo strozzo per convenienza.
0: I cavalieri dunque trattano così.
2: Crediatemi, il padre mio che a forza vorrebbe darmi una milady.
1: Ma voi volevate sposarmi?
2: No, vi giuro che non v'è il mio consenso, che non farò. Sentite, andrò dal genitor, parlerò al re, mi getterò ai suoi piedi.
0: Ma poi non farete niente? Come?
2: Mi meraviglio. Il sovrano mi conosce, gli narrerò il mio amor, gli stranimenti. Saprò con lui spiegarmi in questi accenti.

zitto, zitto. Chiocco, piatto, chiocco, chiocco, da quest'angolo qualche cosa scoprirò. Ecco i sbirri, ecco i sbirri.

0: matrimonio insomma con Milady Lindane non sortirà. Mio padre...
1: Avete padre? Ci ho gusto!
2: In ogni caso ricorro a lui!
0: Siete un gran pazzo!
2: È vero, questa è voce comune. Fama vola!
0: No, non siete italiano, perché Italia produce...

0: madama, son tutti in mio favor. Sarà deciso quest'oggi il mio destino, il genitore si placherà.
1: Ma i fogli pubblici che parlano di questo parentado?
2: Il Tevere, il Senato, il Tamigi, il Seveto che li ebbero, se sposando Enrichetta.
0: Con costui son disperato. Addio, bestia italiana! Che destino è mio?

via. Mi batterò dunque a notte oscura quando voi non ci siete. Oh, dite un poco, che fa quella ragazza, quella bellezza greca, anzi etiopica?

0: prende il soccorso. Ma... ve nessuno. Ah, qui si fuma.
1: Mi vada a saper qualche nuova. Ecco costui. E di me più felice perché parla con Livia quando vuole.
0: Ah. Ecco, milord. Non sta ben quella donzella onesta entro una locanda. Ci penserò.
1: Se parlo, se l'interrogo, temo di cimentarmi.
0: La virtù va aiutata. Costui è prepotente. Potrei tentare una violenza, un ratto.
1: Ma si è...
0: Buongiorno.
2: E non si muove affatto.
1: Che fa la forestiera?
0: Comandatelo a lei.
1: Voi siete amico, la conoscete?
0: Da tre giorni.
1: E poi Livia non è Enrichetta.
0: Non mi importa sapere il suo nome, e Savia, questo mi basta.
1: Se volete bene per quel che credo.
0: Oh, stima di sua sapienza.
1: E se poi fosse amore, la stima che affettate.
0: Io non affetto, io non fingo, e se amassi lo direi, perché finger non sanno i pari miei.
3: Adesso voi in giardino a cercar l'elitropia. Poi me, che vero? Mansù, ancora milord.
1: Avvicinatevi, se volete sapere il vostro solito i fatti altrui.
0: Ah, giudizio! Ve l'ho detto già 100 volte.
3: Amico, tutto fiato sprecato, perché il giudizio in Londra se n'è andato.
0: Mi pareva, milord, che voi doveste parlare al padre, al re.
1: Tutto è disposto. Attenenze non mancano ed io ne spero un esito felice.
4: Milord è qui, senti anche cosa dice.
3: E non sa che Enrichetta non ama che me.
0: Qualche savio che dice ed assicura che non farete niente.
1: Bravo! Chi lo dice è un insolente? Livia è il mio bene, e a costo del sangue, della vita, sarà mia sposa in questo giorno.
4: Oddio, sì, tu lo brami davvero, bravo anch'io.
3: Zitto, l'ho vista, è venuta per me.
1: Con chi l'avete?
3: Niente, ai noti convulsivi.
4: Questo sciocco mi scopre, il figlio che guarda.
0: Insomma, milord, io non vi credo, né credo ai pari vostri.
1: Questo è un torto e un affronto, ma potreste pentirvi un giorno.
3: Chi? L'avete vista?
0: Taci, finiscela una volta. Sono prontissimo, milord, quando volete, a sostenervi che ingannaste quel cuore, che siete un incostante, un mancatore.